romantica, ora. Per me. Non sta sempre la battuta, la voce non è a niente. Se la mangia. A marro di leggiamo che marro. A marro di bacan bottoi. Salvavano la bimba, mi gatta lo si mangiò. Uno lagu, Sumbang, Iwan Pales. Laguna, Sumbang, Iwan Pales. Kirim-kirim ke mana kau kasadainanya, terutama dalam kau kak penyiar. Idola, lebih jauhnya kau amarnya. Idola Sumbang, ini Iwan Pales. Siap, Mar.